nan pori. Mi rocca l'alla tua, ara buca saccia c'era. Altrimenti ti Jesus Cristo a dischi, buon min sotto e canta così. E altrimenti è dopo assi buono. Vai mi macci mi paga a sere hesti, e ad acca a pori. Alle dipte tu vanurski smora a porti min bacchini. Molto beste min vasciala cento. Ja bokslei herin ja vartui. Ja atti min nantas tu atta takaida. Ja pore rakuja, hatsa maitumin ja kunti. Tu rahki spartni, Jesus Kristus, min herramme pokuja.